0: throwback perfetta al weekend in dahlek ezat flatmosfera gala free from desire what Jamie Tarren
1: free from desire
0: ashil sini kuna dum al ashkash dalhin yabzo el 26 palessa embara bonjo kbira la dan elhin bhal bira khair bosh nsiailo kana quasi quasi argumenta un neck flu studio e che fa realizzare Rulli Wank in Ado My Flash o perché non posso l'obbligo
2: un argomento e ma no tu non era attento
1: le shorta io al fatto
2: lì fina di tastro ovviamente non ci sai bihet come te flash
0: o vente che vedo so che erano right ma tak shton se le ucol bla pendix
2: si sa lecca lei
1: hazin hazin ma come
2: ma ma se te state bla ri ovvia ma just con la doppia fuq gismek plus ma sa shnihul antibiotics
1: dik
0: you know right attente che venti wayna hiar
1: għetni ġuna iktar tana bil-mot il-mot.
2: Omela.
1: Kanna iktar mistriħu kol dal-lejl.
0: Jek maħadni xsissa.
1: Le, supposto rajt.
0: Jien supposto għadni mjun minn xie xarilu, għax xarilu t-tunzilli kelli. Ma nafx rek taħdim xie.
1: Jena.
2: Imma skont kamandi kem jun sistem tajja pa għawi.
1: Jena mux biex nwaħħal, jien mux biex nwaħħal fxaħat sewa, imma l-office fejn kunet naħdem jena wara l-program, kienu kolla ma jifilħux il-ġimma l-oħra.
2: Veru, għaw,
0: wahda mill-producers tagħna.
2: Għadabla leħe.
1: Jena
0: għadabla leħe.
1: Jena fuq l-istess mejda maħħam poġġi, so t-istimmaġina minn fejġi.
0: Imma tajja, bax barani jgħamux ħadifimna.